Con frequency mi sopra sem radio vonoti di pelo mensa sezion di hertz otre nel tutto di hertz shortwave di level di hertz di wave con anche la hertz di frequency channel 211 kana news on a website lo na tpc di www.tpc.vu sms radio vonoti di pelo.